un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, alla parrucca, ho messo la barba, con la sanguigna,